Aspetta che non sa, qua mi chiudo, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa, ma non sa